quella fa colombrina e che li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E a gente vede che russa se fa russa russa russa e veda rossa casa fa rossa rossa rossa.